0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Santien gibt's quello che santo io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. C'è un posto

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: muori, c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata, e me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che...

prendere l'urla e no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me, di come quando ero avanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica. Dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Di te pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ambizioni troppo grandi per restare fermo.

Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: Credo ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando. E il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo, ma attenzione! Dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia. Ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

tutte uguali. Gente che pensa di avere in mano il mondo, non sa neanche se è rotondo

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Radio Domus Nova.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Are you ready to play?

0: Asia.
1: You lose.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando. E il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione! Dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: que se lo metan en los sesos. Vamos a seguir dando candela.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report in studio Massimo Bonella. Andremo ad ascoltare una breve estrapolazione di un lungo intervento che un noto personaggio, mi riferisco al segretario del sindacato Fisi, Ciro Silvestri, aveva realizzato nel corso di una conferenza. Molto interessante le sue parole. Ascolteremo un breve estratto. Sentiamo subito il nostro servizio.
2: Nella premessa ha fatto delle considerazioni politiche sul potere che credo sia il caso di approfondire, perché se siamo qui è proprio perché insomma il potere, adesso insomma non lo definiamo nelle sue diramazioni, ma il potere in qualche modo ha dato vita ad una rivoluzione, in qualche modo noi dobbiamo cercare di dare vita ad una controrivoluzione per riportare le cose lì da dove siamo partiti. È tutto per me, per quanto mi riguarda, anzi anche spiego perché c'è un sindacato qui, perché altrimenti viene il dubbio che c'entra un sindacato con le questioni scientifiche che si vogliono trattare. Intanto, da quando presiedo io il sindacato, ho fatto una piccola modifica, che non siamo più un sindacato di semplice tutela del diritto del lavoro, cosa legittimissima, ma siamo un sindacato di tutela del diritto umano, e tutto ciò che deve essere tutelato e che riguarda l'umano è una questione che ci riguarda da vicino. E siccome appunto ci riteniamo un contropotere, il contropotere in questo caso, abbiamo sposato una serie di cause che normalmente con le vicende sindacali non c'entrano. Sosteniamo la raccolta di firme per i cieli blu, abbiamo fatto diffida al Ministero della Sanità e alla Regione Veneto sulla questione vaccinale del pollame, insomma, degli animali. Sosteniamo la battaglia per l'eliminazione dei finanziamenti ai giornali e facciamo altre iniziative che non partono dal nostro sindacato, ma che attraverso il sindacato come strumento di sovranità popolare noi la esercitiamo, perché la sovranità popolare va esercitata, non va richiesta, perché altrimenti diventa una concessione. E siccome noi riteniamo che di concessioni non ne abbiamo bisogno, altrimenti ritorniamo all'età feudale, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione umana la dobbiamo accettare in tutte le sue forme, quindi noi non facciamo richieste ed esercitiamo semplicemente i nostri diritti, tanto da essere stato l'unico sindacato che alla data del 11/3/2020, la dichiarazione della falsemia, ve la ricordate, quando gli organismi mondiali si sono riuniti ed hanno dichiarato lo stato di falsemia mondiale. Che cosa è successo? In noi, ma in tanti, in diversi milioni di italiani, vengono stimati attorno ai 3-5 milioni di italiani, è successo che si è attivato quel sistema che normalmente nell'organismo viene chiamato gli anticorpi. Abbiamo agito come delle sentinelle, senza avere particolari conoscenze scientifiche, senza approfondire.

0: Quindi voglio dire, siamo arrivati al teatro dell'assurdo e là si è attivato quello che appunto io dico è un dono che ci viene dalla natura, che è quello dell'intelligenza. Abbiamo detto noi non abbiamo particolari doni, non abbiamo la capacità sicuramente di salvare il mondo, ma siamo delle sentinelle e diamo l'allarme, e da quell'allarme sono nate tante cose, compreso la piazza di Trieste. Questo per capirci a che cosa serve un sindacato, quando fa il sindacato seriamente, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sindacato è una parola composta che deriva dal greco siundiche, insieme per la giustizia, e là dove c'è di difendere la verità c'è sempre una causa di giustizia, quindi questo per noi è il sindacato. Prendo ancora un minuto sulla questione politica e poi torno al tema, insomma, dell'incontro di stasera, ma un minuto è necessario. Ovviamente stavamo parlando di quei 3-5 milioni di italiani che hanno capito che c'era qualcosa che non andava, che probabilmente era un esperimento anche di natura sociale, che stavano cambiando un po' le regole del gioco, e che ci siamo attivati. Abbiamo trovato diverse forme poi di partecipazione. Ovviamente poi, passata l'emergenza, diciamo stavolta pandemica, giusto per accontentarle, passata quell'emergenza, ognuno ha trovato una via diversa, perché il potere poi ha questa abilità di saperci dividere bene, quindi ha trovato tanti temi interessanti, ha trovato il tema della pace e della guerra, ha trovato il tema delle energie, se volete stare freschi o volete fare la guerra, ha trovato il tema delle scie chimiche, ha introdotto tutti i problemi seri per dividerci in tanti piccoli gruppuscoli, perché sanno benissimo che siccome la democrazia si esercita attraverso i rapporti di forza, più siamo divisi tra di noi e più non riusciamo ad incidere. E allora io faccio lo stesso invito: siccome noi sosteniamo tutte le battaglie di tutti i gruppi, perché le riteniamo tutte quante priorità e tutte quante legittime, chiedo che tutti quanti gli altri sostengano l'unico sindacato che ha capito che c'è un trucco nell'organizzazione di queste cose, perciò è importante sostenere Fisi.
1: Riprendiamo subito da studio. Ecco, vi ho voluto far sentire questo breve passaggio perché credo che ci sia veramente da riflettere. Dunque, lui è Ciro Silvestri, segretario del sindacato Fisi, oltre che essere anche giornalista e insegnante. Abbiamo avuto, aveva fatto accenno, no, alla pandemia. Ecco, io ricordo solamente una cosa, fra le tante che potrei ricordare di anomalie, che si poteva curare. Ci sono stati degli esempi importanti di persone che sono state curate con risultati davvero importanti, e i medici che curavano queste persone, alcuni di loro sono stati radiati. Un esempio per tutti, visto che è venuto fuori alla luce del sole, non è una novità, è il dottor Riccardo Schumski, okay? Della provincia di Treviso, che sicuramente anche in Sud Italia, centro-sud Italia, ne avete sentito parlare. Questo è l'esempio palese che nessuno può dire non è vero. Ecco, una persona che il suo scritto l'ha intervistata, l'intervista c'è sul canale YouTube di Pianeta Oggi TV, dove praticamente lui ha curato un numero importante di persone che erano anche in alcuni casi già in stato avanzato. Quindi che i dottori curino con successo e vengano radiati, io credo che questo sia veramente incredibile e altresì pazzesco. Io mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Massimo Bonella.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia. Ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Ciao.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese Fanfet AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurini Pierpaolo Capovilla, tutti

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
6: Cosa vuoi?
5: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
6: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
5: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Radio Domus Novas.
9: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando. Il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione! Dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
10: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
11: Radio Domus Novas.
12: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
13: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ma che bel saltone indietro nel tempo, dall'anno 1979, e loro hanno The Neck con My Sharona, uno dei riff di chitarra che tutti conoscono, non poteva che fare grande questa canzone, però è difficile poi ripetersi, infatti loro sono stati una vera e propria meteora. A proposito, durante questa programmazione vi proporrò altri grandi successi del passato, ma i protagonisti sono stati delle vere meteore. Beh, dopo ne sentiremo di belle, ne sentiremo veramente di belle. Un grazie per aver scelto la nostra radio. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì. Stare con

0: È stato veramente un piacere rivedere sul palco, anche se con le stampelle, Noemi. Bentornata Noemi, siamo veramente felici di questo. Beh, è stata vista brutta cadendo dal palco, ma ora è risalita con la sua solita grinta e sta continuando.
1: Troppo forti!
2: La devi smettere, sono 7 anni che ci stai a rompere le timpani, dai e smettila! Oh, non la famo più,
0: 7 anni di radio e chitarra elettrica a tutto volume, giorno e notte, ha causato ai vicini disturbi del sonno e ronzie alle orecchie. Ora però Kazunori Yokoi, di 61 anni, è stato arrestato. Questo accade in Giappone, esattamente a Kyoto. L'accusa, secondo quanto riferito dalla polizia locale, di aver esposto 3 residenti del suo condominio tra i 60 e 80 anni a musica e suoni assordanti dal giugno del 2019 fino a luglio di quest'anno. Queste persone, vittime degli altissimi decibel di Yokoi, avrebbero sviluppato sintomi legati alla privazione del sonno e forme di depressione. Ma ci hanno pensato un pochino prima di arrestarlo, poi dicono che è lenta la giustizia italiana. Bah!
3: Troppo forti! Troppo forti!
0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e ora arriva una novità discografica fresca fresca, il nuovo singolo di James Blunt, Tastes Like Summer.

0: troppo forti! Troppo forti!
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il giovane cantautore romano Tiziano Coccia, in arte Voliera, e ci propone il nuovo singolo, Occhi Grandi.
3: Sound check. Prove di successo.

senza forza adesso staremmo ridendo, tenendo per mano un futuro diverso, invece di avere la faccia nel cesso, provando a sputarci dentro un sentimento.

0: Bolliera ci ha proposto il nuovo singolo Occhi Grandi.
1: Sa roba, sa sound check, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Stingio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: Le hit del momento, ma anche i grandi successi del passato. Facciamo nuovamente un gran salto indietro nel tempo, come avevo promesso, con delle meteore. Sì, perché loro hanno avuto un grande successo nel 1993 con WhatsApp. Sto parlando dei Four Non Blondes. Ma ora torneranno?
1: Sì, voci più là di sì, proprio quest'anno.

Sì, sembra che dopo 33 anni loro abbiano voglia di riunirsi e tornare con un secondo album. Noi glielo auguriamo veramente. I Forno Blonde qui all'interno di Troppo Forte, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età.

sono in svolgimento i giochi del Mediterraneo. Oh, Alex parla di sport. No, non voglio parlare di sport, anche se sono appassionato, oltre del calcio, anche di tantissimi altri sport come l'atletica leggera, che ne vado pazzo. Però vado pazzo anche per un'altra cosa, per il gelato. Oh, a Taranto, in occasione dei giochi del Mediterraneo, è stato lanciato un gelato celebrativo blu mare con alga spirulina, cioccolato bianco e mandorle pugliesi. Niente niente male, anche se io toglierei l'alga spirulina, non è che mi fido tanto, però sicuramente è da assaggiare. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. La musica prosegue.

0: Ancora qui, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio e arriva un altro appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Oh, caspita, c'è Elle con noi. Ciao! Come
3: ciao,
0: va? Non ci dormo la notte per far questi accostamenti, Ciao Elle, come va?
3: Me la son cercata.
0: ciao, tutto bene, sì?
3: Benissimo, bene.
0: Sì. Ti sei cercata, ma giustamente, Elle, caspita, è il titolo del tuo singolo, e beh, ce l'hai regalata proprio questo assist, dai.
3: sì, ci sta.
0: Allora, come nasce questo nuovo lavoro? Raccontaci un po'.
3: Questo singolo nasce, è un momento di sfogo, ce l'avevo lì e l'ho fatta, mi è proprio venuta, insomma,
0: distinto. Oh, con te in questo brano chi suona?
3: Allora, suonano Stefano Brandoni, Claudio Cupelli, Alfio Badano, e nominiamo anche il signore del mix, signore degli anelli, signore del mix, che è Roberto Vernetti.
0: Uh-huh. Sì. Un bel band, ma ormai è consolidato questo gruppo di lavoro?
3: Alcune persone entrano, escono, alcune rimangono fissi, poi dipende anche molto dal progetto, perché magari ci sono certi professionisti che sono più, come dire, specializzati in un genere, capito? Un genere che magari per un album decido di non toccare affatto. Quindi giustamente ci sta, dipende. Ma ci sono alcuni che rimangono fissi, sì.
0: Oh, tutte le cose strane, scusa, caspita, i tempi delle bestie.
3: L'album.
0: Quanti brani ci troviamo all'interno? Lo so, ho studiato.
3: 13?
0: Brava, 13.
3: Non sono 13, credo di sì.
0: sì, va bene, dai.
3: Sono 13.
0: Lo sai
3: sono
0: tu?
3: 13. Perché in realtà io sono una cantautrice, lo diciamo agli ascoltatori,
0: certo,
3: che magari... in realtà il primo brano e l'ultimo non sono proprio delle canzoni, sono un'introduzione e una chiusura, quindi sono dei brani, sì, sulla carta lo sono, però di fatto no.
0: Fatto l'intro, esatto, e l'uscita, in poche parole.
3: Esatto, ho fatto l'apertura e la chiusura.
0: Fatto bene, sì. Ogni tanto ci vuole, poi questo lo fanno i grandi artisti come te.
3: Oddio, no.
0: Sì, è vero, dai. Ogni tanto parlo con qualcuno, ah sì, c'è Elle, ah sì, c'è Lisa Brunetti. Oh, ma sai tutte le parti, cara mia.
3: Oh, che carino, grazie mille per questa cosa.
0: No, è vero, con tanti artisti che parlo, dico sì, sono di Bologna, anche io, e ho fatto questo brano con Lisa, ho fatto questo brano con Elle. È una bella cosa, secondo me, perché vuol dire veramente hai tanto da dare.
3: Io lo spero, finché ci siamo e c'è il concesso di poter essere creativi, di fare quello che amiamo, è giusto farlo,
0: certo.
3: Bello farlo.
0: Cioè, fai bene. Ascolta, in estate ti troveremo anche live? In questa estate ormai è partita?
3: Questa estate ormai è partita, non lo so, non credo, perché più che altro sarà un momento di pubblicazione, c'è un sacco di progetti, ragazzi, che devo mettere fuori, e quindi sarà il momento, secondo me è il momento più bello, perché è il momento della pubblicazione anche per i ragazzi che mi seguono, per magari i più affezionati, no?
0: Certo.
3: È sempre bello, anche perché era da 2 anni che non pubblicavo, quindi non era poco, no?
0: No.
3: 2 anni
0: È un bel po',
3: È un bel po'.
0: E ti è scappata proprio, giusto?
3: E caspita, sì. Purtroppo sì.
0: No, ma perché purtroppo? No.
3: Perché è una canzone cattivissima.
0: Cattivissima, ma è bellissima.
3: Sì.
0: Scusa.
3: Oh, grazie.
0: Per quanto io, quel poco che ci capisco, per me è bella.
3: Grazie mille.
0: L'ascoltiamo assieme? Dimmi.
3: No, va benissimo.
0: No, dimmi prima cosa stavi dicendo.
3: Forse è giusto anche non censurarsi a volte, perché c'è questa ma ne possiamo parlare tranquillamente dopo, non è?
0: Sì,
3: non
0: sì. È un problema. Allora, ora ascoltiamo Caspita, Elle, qui con noi, in diretta.
3: Yeah.

0: Anche questa volta abbiamo fatto sentire tutto fino alla fine, eh? Giustamente, no, perché durante, quando è una canzone in promozione è giusto presentarla tutta, no? Farla sentire fino all'ultimo istante. Oh, sai cosa mi è venuto in mente la prima volta che l'ho ascoltata, quando me l'hanno inviata? Si è tolto qualche sassolino dalla tasca, dalle scarpe, credo.
1: Sì, una frana, dai, bella, più che sassolino. Sì, mi sono tolta. Sai, tutto il disco, ovviamente il disco non è così, racconta questa storia, è il passaggio dall'amore al rancore, è quel, con tutte le fasi che perlomeno ho vissuto io, e questo è il momento proprio in cui di rabbia, cioè, ci ho messo 3 secondi a scrivere questa canzone, veramente, mi è uscita così.
0: Certo.
1: Dicevo prima,
0: sì,
1: che prima della canzone.
0: Sì.
1: A volte è giusto dire le cose come stanno.
0: Certo.
1: Anche se magari questa cosa ci mette in cattiva luce a noi stessi, perché ammettere un sentimento tale è peggio chi lo dice che chi lo subisce, paradossalmente, perché ti senti una persona capace di provare una cosa del genere, era ancora una cosa bruttissima.
0: Certo.
1: Però c'è quel momento che dici, aspetta un attimo che ti dico una cosina, poi dopo la chiudo qui. Cioè non c'è bisogno di accanirsi, non so se mi spiego.
0: Sì, sì, sì.
1: È un momento di sfogo che uno fa per se stesso.
0: Certo.
1: Che ci sta tutta, per me ci sta tutta.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti?
1: Allora, io sono presente su tutte le piattaforme, sono su Instagram, su Facebook. Scrivetemi se vi va di parlare con me, di magari se avete ascoltato le canzoni e provate qualcosa, anche qualcosa così, non devono essere per forza dei bei messaggi o di complimenti o proprio così, anzi leggo tutti, anche quelli che mi scrivono delle cose allucinanti, leggo tutti, quindi mi fa proprio piacere leggervi, quindi se vi va, io sono presente su tutte le piattaforme social, mi cercate così, @HELL.musica. Credo di essere scritta così ovunque, forse non YouTube, che YouTube sono L ufficiale, ma vabbè, lo stesso.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima.
1: Grazie, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: questo sicuramente è un appuntamento straordinario. Mi piacerebbe star lì a vedere questi che suonano. Vabbè, dal 28 al 30 agosto a Oulu, in Finlandia, tornano i campionati mondiali di air guitar, 30° anniversario, 10.000 persone che suonano una chitarra immaginaria. Il motto è fate aria, non guerra. I giudici valutano una cosa chiamata Himes, cioè quanto sembra che la musica esca da te. Vince chi ha più faccia tosta. Oulu quest'anno è anche capitale europea della cultura e faranno il palco sull'acqua.
1: Troppo forti!

0: E ora arriva una notizia che fa discutere sotto l'ombrellone. Secondo le indagini di quest'estate, la regione più cara per le vacanze al mare per questo 2026 non è la Costa Smeralda, ma è la Liguria. Ha superato Sardegna e Costiera Amalfitana per prezzi di hotel e stabilimenti. Alassio è in testa, quindi se andate in Liguria e vi sembra di pagare tanto, non è un'impressione.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era l'estate del 1999, Miranda con Vamos.

0: Proprio tormentone dell'estate 1999, vamos alla playa, lei era Miranda, ma la carriera di Miranda è stata veramente molto breve, apparse nel brano di Ricky Martin Un Dos Tres Maria, poi pubblicò questo singolo che fu un vero e proprio tormentone in quell'estate e poi il nulla.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sì, anche oggi ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Sperando di esserci riusciti, vi diamo appuntamento la prossima volta, sempre qui. Ciao ciao!
1: Troppo forte!

0: Storti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finita, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando. Il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo, ma attenzione! Dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 24 agosto. Ariete, la settimana parte con il bisogno di rimettere ordine nelle priorità. La luna in Capricorno ti rende molto più determinato. Toro, il sole in Vergine apre una fase interessante per amore, creatività, progetti personali. Hai bisogno di ritrovare entusiasmo e dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Gemelli, la giornata mette in primo piano la casa, la famiglia, ma anche le questioni personali e professionali. Mercurio, il leone, sostiene comunicazione e creatività. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti grande energia, ma la luna in Capricorno può renderti troppo sensibile. In amore evita di reagire d'impulso. Leone, Mercurio ancora nel tuo segno, mentre Giove continua a sostenere entusiasmo e fiducia. È una giornata favorevole per parlare, per proporre e convincere qualcuno. Vergine, con il sole nel segno, inizia una fase di rinnovamento. Hai maggiore lucidità e vuoi riprendere il controllo di alcune situazioni. La luna sostiene concretezza e organizzazione. Bilancia, luna difficile che può creare qualche tensione tra desiderio di armonia e responsabilità quotidiane. Se sei single, un incontro può nascere in modo piacevole. Scorpione, una giornata concreta nella quale potrai finalmente affrontare una questione che richiedeva organizzazione. La luna in Capricorno favorisce lucidità e capacità strategica. Sagittario, dopo giorni vivaci, la luna in Capricorno ti chiede maggiore concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Capricorno, la luna nel tuo segno ti rende protagonista e aumenta determinazione, intuito e capacità di affrontare le responsabilità. In amore, una conversazione può portare ottimi risultati. Acquario, il cielo ti invita a concentrarti sulle questioni che riguardano denaro, sicurezza e priorità personali. Venere favorisce il dialogo in amore. Pesci, il sole in Vergine porta attenzione alle relazioni, alle collaborazioni. Potresti capire che una persona ha un ruolo importante nella tua vita, più di quanto pensassi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serva, serva al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il nono pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli in provincia di Rieti e un'ora dopo a Norcia con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Basta bestseller noiosi.
7: AI per la lettura perfetta. E so-

0: a lei.
1: Ovvero come dire addio ai soliti bestseller spinti dal marketing che poi abbandoni a pagina 20.
2: Sono pillole di AI.
0: Quante volte ti è capitato di finire un libro clamoroso di quelli che ti lasciano il vuoto dentro?
1: Un classico. Finisci l'ultima pagina, chiudi la copertina, rimani a fissare il muro per 10 minuti e ti chiedi: e adesso cosa cavolo leggo per il resto della mia vita?
0: Esatto. E poi vai in libreria, compri un libro super pompato del momento su TikTok e ti ritrovi tra le mani una mattonata soporifera di 600 pagine.
1: Esattamente. Oppure passi 2 ore a fare scroll infinito sugli store online, leggi 300 recensioni contrastanti e alla fine te ne vai a dormire senza aver comprato nulla.
0: Sì dai, ma prima di rassegnarti a rileggere per la 10ª volta la saga di Harry Potter o il manuale del microonde, la tecnologia ha una soluzione.
1: La prima piattaforma salva vita per scovare perle nascoste in base al vostro stato d'animo si chiama Witchbook.
0: Dimenticatevi la ricerca classica per titolo, autore o genere letterario, che vi rifila sempre la solca pappa pronta.
1: Qui muovete dei cursori in base al vostro umore esatto, tipo voglio una storia cupa al 70% ma divertente al 30% e iper imprevedibile.
0: L'intelligenza artificiale incrocia queste sfumature emotive con il database enorme e vi tira fuori dei romanzi pazzeschi che si adattano al vostro stato d'animo.
1: In pratica è un sommelier dei libri che non vi giudica se il martedì sera avete voglia di un thriller psicologico con un pizzico di comicità demenziale.
0: Ma mettiamo caso che volete un libro che vi dia esattamente la stessa sensazione di quel romanzo pazzesco letto 2 anni fa.
1: Lì usiamo la seconda chicca spaziale, l'app Book Browse.ai.
0: Perfetto, inserite 2 o 3 titoli che avete amato alla follia e l'algoritmo fa l'autopsia letteraria completa della trama, dello stile e dei personaggi.
1: Vi scova titoli meno blasonati, ma con lo stesso identico vibe emotivo, spiegandovi pure per filo e per segno perché vi piaceranno da morire.
0: E per chi invece non ha tempo di stare seduto sul divano e preferisce ascoltare le storie mentre cammina col cane o stira le camicie invece?
1: Lì entra in gioco la terza opzione fantastica, Readify.
0: L'AI analizza i vostri ritmi di ascolto e vi consiglia audiolibri e podcast narrativi, tagliati su misura sui tempi reali dei vostri spostamenti.
1: Niente più storie interrotte sul più bello proprio quando siete arrivati sotto casa o al lavoro.
0: Ma che bello usare l'intelligenza artificiale per scegliere la prossima lettura. Vi evita di perdere tempo con libri noiosi e vi fa riscoprire la magia di leggere.
1: Perché il libro giusto al momento giusto può davvero cambiarvi la giornata e regalarvi un viaggio indimenticabile.
0: Ma per oggi era tutto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Bene ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio che dedichiamo alla musica da discoteca del passato, la musica da discoteca che abbiamo ascoltato noi che c'eravamo e che abbiamo ballato negli ultimi 30 anni del Novecento. 70, 80 e 90 protagonisti per questi 52 minuti, partiamo! Ma con questa! Partiamo con Shannon, noi l'abbiamo conosciuta con Let the Music Play, con Gimme Tonight, questa è Do You Wanna Get Away?

Non è stato certamente il suo pezzo più conosciuto, ma noi ve lo abbiamo voluto riproporre proprio per ricordare quest'artista che con questo tipo di musica si proponeva anche in Europa. Tra l'altro la sua produzione musicale poteva essere ballata anche in breakdance. Rimaniamo negli States, visto che Shannon arrivava da lì, come anche i Village People.

ci hanno regalato tante belle canzoni Village People, sia negli anni 70, e i titoli sono conosciutissimi, che negli anni 80, come questa Do You Wanna Spend Life. Intanto ragazzi, siete all'ascolto di Let The Music Play, io sono Marco Mari, l'appuntamento con la musica dance è quella degli ultimi 30 anni del Novecento, 70, 80 e 90. Beh, gli 80 li stiamo percorrendo ora, gli anni 70 apriranno la nostra seconda parte, gli anni 90 invece si porteranno via gli ultimi 17 minuti del nostro appuntamento musicale. Pezzone questo dello Xenon, discoteca che negli anni 80 e 90 ha fatto furore in Toscana, a Firenze. Questa è stata una sua produzione, non a caso si chiamava Xenon Symphony.

ed ora vediamo di concludere la nostra prima parte con Let the Music Play insieme ad una coppia davvero spettacolare. Loro si chiamano Yazoo. Ci vogliono regalare nuovamente il piacere di riascoltare uno dei loro grandissimi successi. Stiamo parlando di Situation. Con questo pezzo arriveremo alla prima pausa all'interno di Let the Music Play.

0: proposito, qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.
2: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play. A questo punto dobbiamo dare spazio al disco degli anni 70 e per quest'oggi, ragazzi, vi abbiamo regalato una chicca, vi abbiamo preparato una chicca davvero importante. Vediamo se la riconoscete o se ve lo ricordate questo pezzo. È del 1975, non vi dico altro per ora.

Il tema penso che sia abbastanza chiaro, no? Soul Dracula era il 1975, siamo andati a tirare fuori questo 45 giri tutto impolverato, tutto messo male, beh, insomma, comunque noi ve lo abbiamo regalato. Questo ha rappresentato il disco degli anni 70, ora siamo pronti per dare spazio tra qualche minuto all'appuntamento con la musica dedicata alla house, ma prima c'è un pezzo afro. Sentite un po' cosa abbiamo

Yellow Man è un artista che intorno alla metà degli anni 80 ha avuto un buon successo anche in Europa e persino nel nostro paese. Beh, pezzi famosissimi sono quello che vi abbiamo testé regalato, ma anche la mitica Zungu Zungu Guzungu Zeng. Lui uno dei tanti emuli del reggae di Bob Marley degli anni 70. Va bene ragazzi, e con Yellow Man siamo arrivati all'appuntamento con la House Music. Genere musicale, come amiamo dire noi, che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987. Ci sono stati un paio di anni buoni, dove questo genere musicale è molto più robusto, anzi decisamente cattivo per quei tempi, nei quali noi che insomma ci lavoravamo in discoteca e chi ci veniva si era più abituati a delle canzoni molto più morbide, molto più orecchiabili. I classici tormentoni, ve li ricordate i tormentoni? Che fossero invernali, che fossero estivi, canzoni facili da ricordare, facili da canticchiare, che poi naturalmente rappresentavano la vita dei giovani di allora, come magari rappresentano la vita dei giovani di oggi. Va bene, dai, detto questo, non ci perdiamo in chiacchiere. Sempre due le canzoni della House Music. La prima è questa, produzione italianissima per J&BI.

Produzione italianissima questa, pensate che sembra che venga dagli Stati Uniti, ma in realtà è della bassa modenese. Loro tra l'altro hanno fatto sfracelli negli States con le loro produzioni, eh. Bene ragazzi, questo è stato il primo dei due singoli dedicati alla musica house, genere che, come ho detto prima, dal 1987 al 1989-90 ha letteralmente stravolto, terremotato il mondo della dance. Si è passati da dei pezzi molto orecchiabili, molto in un certo senso ritmati, ma tra virgolette mettiamo pure romantici, facili da ricordare, a delle produzioni invece molto molto molto più cattive, come ad esempio questa. Qui invece siamo in presenza di un vinile, perché siamo sempre in presenza di un vinile come nel precedente caso, però questo è un pezzo interamente strumentale. Salsa House, qui siamo nel 1988 per un'etichetta discografica che faceva WFFRR. Vediamo se riesco a dirla, a pronunciarla senza incartarmi. Full Frequency Range Recording. Ma come sono stato bravo, eh?

0: E con il pianino, chiamiamolo così, House di Hardcore Uproar, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la parentesi dedicata all'house music, abbiamo completato anche la parte centrale di LED Music Play, andiamo in pausa, tra poco ci attendono gli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Il tempo vola via velocissimo ed eccoci entrati anche quest'oggi nella terza ed ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, musica dance che ora diventa protagonista negli ultimi 10 anni del Novecento. A questo punto, ragazzi, noi dobbiamo proseguire appunto con gli anni 90. Partiamo con questo pezzone, mamma mia, quanto l'abbiamo ballato! King of My Castle!

Bella carica, King of My Castle in apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, quella che dedichiamo alla musica dance degli ultimi 10 anni del Novecento. E noi si prosegue, proseguiamo tenendo il ritmo bello alto perché è quello che ci serve per continuare il nostro percorso. E beh, qui siamo invece molto più lenti come battute per minuto. Con noi c'è Stefano Secchi, una canzone che all'inizio degli anni 90 ci ha fatto veramente ballare grazie anche alla presenza vocale di Orlando Johnson. La partenza era molto da inizio serata.

Una grande voce, quella di Orlando Johnson, abbinata ad un grande DJ and producer, Stefano Secchi. Mamma mia, quanti pezzi che ha realizzato lui con il suo nome, ma anche con i Coro, ma anche con Talesa. Insomma, è stato veramente artefice di tanti pezzi dance degli anni 90, ma anche in seguito degli anni 2000. Proseguiamo il nostro percorso, amici. Un altro pezzo di quelli belli divertenti, i Venga Boys.

Ma quanto era divertente, ragazzi, la musica dance degli anni 90, eh? Ne abbiamo avuto varie esempi in questi minuti. È arrivato il momento di un altro disco da festa, quello di Paradiso, Bailando Bailando, vi dice qualcosa? Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone in quell'estate? E la si balla ancora tuttora molto volentieri.

0: Questo è stato uno dei grandissimi dischi degli anni 90. Bailando Bailando di Paradiso, ne ho già parlato altre volte. Si pensava fosse una produzione spagnola, ma quale spagnola? Qui c'erano dietro dei grandi nomi della dance made in Italy. La ragazza poi che si presentava con i capelli azzurri era fantastica, semplicemente fantastica. Detto questo, ragazzi, anche quest'oggi abbiamo completato la nostra playlist all'interno di Let the Music Play. Io, Marco Mario, ho terminato i miei 52 minuti a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report in studio Massimo Bonella. Andremo ad ascoltare una breve estrapolazione di un lungo intervento che un noto personaggio, mi riferisco al segretario del sindacato Fisi, Ciro Silvestri, aveva realizzato nel corso di una conferenza. Molto interessante le sue parole. Ascolteremo un breve estratto. Sentiamo subito il nostro servizio.
2: Nella premessa ha fatto delle considerazioni politiche sul potere che credo sia il caso di approfondire, perché se siamo qui è proprio perché insomma il potere adesso insomma non lo definiamo nelle sue diramazioni, ma il potere in qualche modo ha dato vita ad una rivoluzione, in qualche modo noi dobbiamo cercare di dare vita ad una controrivoluzione per riportare le cose lì da dove siamo partiti. E tutto per me, per quanto mi riguarda, anzi anche spiego perché c'è un sindacato qui, perché altrimenti viene il dubbio che c'entra un sindacato con le questioni scientifiche che si vogliono trattare. Intanto da quando presiedo io il sindacato ho fatto una piccola modifica, che non siamo più un sindacato di semplice tutela del diritto del lavoro, cosa legittimissima, ma siamo un sindacato di tutela del diritto umano, e tutto ciò che deve essere tutelato e che riguarda l'umano è una questione che ci riguarda da vicino. E siccome appunto ci riteniamo un contropotere, il contropotere in questo caso, abbiamo sposato una serie di cause che normalmente con le vicende sindacali non c'entrano. Sosteniamo la raccolta di firme per i Ceri Blu, abbiamo fatto il FID al Ministero della Sanità e alla Regione Veneto sulla questione vaccinale del pollame e degli animali, sosteniamo la battaglia per l'eliminazione dei finanziamenti ai giornali e facciamo altre iniziative che non partono dal nostro sindacato, ma che attraverso il sindacato come strumento di sovranità popolare noi la esercitiamo, perché la sovranità popolare va esercitata, non va richiesta, perché altrimenti diventa una concessione. E siccome noi riteniamo che di concessioni non ne abbiamo bisogno, altrimenti ritorniamo all'età feudale, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione umana la dobbiamo accettare in tutte le sue forme, quindi noi non facciamo richieste ed esercitiamo semplicemente i nostri diritti, tanto da essere stato l'unico sindacato che alla data del 11/3/2020, la dichiarazione della falsemia, ve la ricordate, quando gli organismi mondiali si sono riuniti ed hanno dichiarato lo stato di falsemia mondiale. Che cosa è successo? In noi, ma in tanti, in diversi milioni di italiani, vengono stimati attorno ai 3-5 milioni di italiani, è successo che si è attivato quel sistema che normalmente nell'organismo viene chiamato gli anticorpi. Abbiamo agito come delle sentinelle, senza avere particolari conoscenze scientifiche, senza, come dire, approfondire, così come ha potuto fare il professore Tritto, il professore Tarro, Henderson, tanti amici che io stimo tantissimo. Noi non le avevamo queste conoscenze, però abbiamo avvertito che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non ci convinceva, perché era diventato un coro insomma di tutte le cose, cioè addirittura, come dire, siamo stati ridotti allo stato di fanciulli, ci dicevano anche come lavarci le mani, insomma, come respirare, come fare l'amore. Quindi voglio dire, siamo arrivati al teatro dell'assurdo, e là si è attivato quello che appunto io dico è un dono che ci viene dalla natura, che è quello dell'intelligenza. Abbiamo detto: noi non abbiamo particolari doni, non abbiamo la capacità sicuramente di salvare il mondo, ma siamo delle sentinelle e diamo l'allarme. E da quell'allarme sono nate tante cose, compreso la piazza di Trieste. Questo per capirci a che cosa serve un sindacato, quando fa il sindacato seriamente, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sindacato è una parola composta che deriva dal greco siundiche, insieme per la giustizia, e là dove c'è a difendere la verità c'è sempre una causa di giustizia. Quindi questo per noi è il sindacato. Prendo ancora un minuto sulla questione politica e poi torno al tema insomma dell'incontro di stasera, ma un minuto è necessario. Ovviamente stavamo parlando di quei 3-5 milioni di italiani che hanno capito che c'era qualcosa che non andava, che probabilmente era un esperimento anche di natura sociale, che stavano cambiando un po' le regole del gioco, e che ci siamo attivati. Abbiamo trovato diverse forme poi di partecipazione. Ovviamente poi, passata l'emergenza, diciamo stavolta pandemica, giusto per accontentarle, passata quell'emergenza, ognuno ha trovato una via maniere diverse, perché il potere poi ha questa abilità di saperci dividere bene, quindi ha trovato tanti temi interessanti, ha trovato il tema della pace e della guerra, ha trovato il tema delle energie, se volete stare freschi o volete fare la guerra, ha trovato il tema delle scie chimiche, ha introdotto tutti i problemi seri per dividerci in tanti piccoli gruppuscoli, perché sanno benissimo che siccome la democrazia si esercita attraverso i rapporti di forza, più siamo divisi tra di noi e più non riusciamo ad incidere. E allora io faccio lo stesso invito, siccome noi sosteniamo tutte le battaglie di tutti i gruppi perché le riteniamo tutte quante priorità e tutte quante legittime, chiedo che tutti quanti gli altri sostengano l'unico sindacato che ha capito che c'è un trucco nell'organizzazione di queste cose, perciò è importante sostenere Fisi.
1: Riprendiamo subito da studio, ecco, vi ho voluto far sentire questo breve passaggio perché credo che ci sia veramente da riflettere. Dunque, lui è Ciro Silvestri, segretario del sindacato Fisi, oltre che essere anche giornalista e insegnante. Abbiamo avuto, aveva fatto accenno, no, alla pandemia. Ecco, io ricordo solamente una cosa, fra le tante che potrei ricordare di anomalie, che si poteva curare, ci sono stati degli esempi importanti di persone che sono state curate con risultati davvero importanti, e i medici che curavano queste persone, alcuni di loro sono stati radiati. Un esempio per tutti, visto che è venuto fuori alla luce del sole, non è una novità, è il dottor Riccardo Schumski, ok, della provincia di Treviso, che sicuramente anche in Sud Italia, centro Sud Italia, ne avete sentito parlare. Questo è l'esempio palese che nessuno può dire non è vero. Ecco, una persona che il sottoscritto l'ha intervistata, l'intervista c'è sul canale YouTube di Pianeta Oggi TV, dove praticamente lui ha curato un numero importante di persone che erano anche in alcuni casi già in stato avanzato. Quindi che i dottori curino con successo e vengano radiati, io credo che questo sia veramente incredibile e altresì pazzesco. Io mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Massimo Bonella.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Disco novità di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Proprio così ragazzi, è arrivato il momento del DJ Box. Eccomi qua, ciao a tutti, sono Marco Mari. I nostri 60 minuti da dedicare alla musica dance degli ultimi 50 anni non ce li porta via nessuno. Ce li giocheremo tutti, come sempre, partendo dal decennio a noi più lontano. Partiamo alla grande, sentite qua. Quando eravamo pischelletti noi che in quegli anni ce l'avamo, eh?

Ragazzi, chi negli anni 70 era bambino o ragazzino, Star Wars deve per forza averlo visto e deve sicuramente aver ricordato anche questa colonna sonora che insomma ne ha sancito le gesta. Detto questo, ragazzi, decennio dopo decennio, una canzone per ogni decennio, piano piano arriveremo intorno al trentesimo minuto per incontrare l'Afro Time, dopodiché si riprenderà con l'altra sequenza di altrettante canzoni dagli anni 70 ai giorni nostri, una per ogni decennio, il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Allora, per il momento gli anni 70 li abbiamo accantonati, ora diamo spazio agli anni 80 con Paul Sciarada. Questa è la sua Boxer. Poi tra poco ci attendono gli anni 90 e naturalmente i 2000.

così ragazzi, abbiamo dato sfogo agli anni 90 con Aladino e Burning Up, la voce era quella inconfondibile di Talesa, cos'era, il 1994 se non ricordo male. Bene, siamo passati nel frattempo agli anni 2000, siamo insieme a Twiggy Boy, poi ci attende un altro pezzo di questo ultimo secolo, quello che stiamo vivendo ora. Poi immancabile l'appuntamento con il break di metà programma, cioè l'Afro Time. Subito dopo ripartiremo di gran carriera con la seconda parte. Ora Twiggy.

0: A completare la prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri è stata Ellen Levon con Dancing to the Same Stone. Casomai è Dancing to the Same Song.
1: Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Proprio così, eccoci arrivati all'appuntamento con l'Afro Time, che praticamente divide la prima dalla seconda parte all'interno del DJ Box. Questo è proprio un pezzo afro. A volte inseriamo del reggae, a volte dell'elettronica. Quest'oggi invece abbiamo proprio un pezzo africaneggiante.

0: Non ve la posso lasciar passare tutta semplicemente perché il maxi single di Giants con Kilimanjaro dura praticamente 9 minuti e ci porterebbe via un pezzo troppo grosso del programma, anche perché ci attendono ancora almeno 6 canzoni.
1: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
0: 6 canzoni che riprendiamo dagli anni 70 con la donna spaziale, ovvero Didi Jackson. Qui si era nel 1978. Ecco il titolo, l'ha detto questa voce. Automatic Lover.

Si chiama Didi Jackson. Sul finire degli anni 70 ha inanellato alcuni successi con le sue canzoni dedicate allo spazio. Del resto quello era il periodo dei Rockets, era il periodo degli Space Act, era il periodo delle canzoni che insomma parlavano di spazio, parlavano di universo, grazie anche insomma alle saghe televisive. Detto questo, con questo brano chiudiamo per quest'oggi l'appuntamento con la dance degli anni 70 e passiamo dal 1978 di Didi Jackson al 1984 di Kano. Nel 1983 aveva avuto un successo davvero grande, prodotto dalla Full Time, prodotto italianissimo, con Another Life. Appunto l'anno successivo, 1984, ci riprova con Queen of Witches.

così ragazzi, abbiamo attraversato nuovamente gli anni 90 con questo pezzo Let a Boy Cry. Detto questo, i minuti cominciano a scarseggiare, quindi non possiamo perderci in troppe chiacchiere, altrimenti non riusciamo a farci stare tutto. Ora tocca a Superboy 2004.

ascoltando DJ Box, tutta la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. In console Marco Mari.

0: Quest'oggi a chiudere la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stata Agnes con la sua Big Blue Wall. Ed ora andiamo con l'ultimo in colonna.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Il disco ballato in italiano chiude come sempre la nostra puntata e il nostro appuntamento di 60 minuti. Con Giovanotti arrivano anche i miei saluti, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto al prossimo giro. Ciao a tutti!
2: Un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione. In questa notte fantastica di questo inizio del mondo,

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando e il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì

0: interamente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'Organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su dueminutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Per lunedì 24 agosto, l'alta pressione resta al comando e il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione, dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente, fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
9: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito. Una nuova rilettura della canzone Bodyguard, realizzata insieme a Capovilla, alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo, celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Body.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard,
1: sono il tuo bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
4: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
5: Disco novità.
6: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serva, serva al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Domus Nova.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando e il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione, dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale, la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente, fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.
12: Radio Domus Novas.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: non rinunciamo ad amare.
1: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito?
4: Ho capito sì, mica succede.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report in studio Massimo Bonella. Andremo ad ascoltare una breve estrapolazione di un lungo intervento che un noto personaggio, mi riferisco al segretario del sindacato Fisi, Ciro Silvestri, aveva realizzato nel corso di una conferenza. Molto interessante le sue parole. Ascolteremo un breve estratto. Sentiamo subito il nostro servizio.
3: Nella premessa ha fatto delle considerazioni politiche sul potere che credo sia il caso di approfondire, perché se siamo qui è proprio perché insomma il potere adesso insomma non lo definiamo nelle sue diramazioni, ma il potere in qualche modo ha dato vita ad una rivoluzione. In qualche modo noi dobbiamo cercare di dare vita ad una controrivoluzione per riportare le cose lì da dove siamo partiti. E tutto per me, per quanto mi riguarda, anzi anche spiego perché c'è un sindacato qui, perché altrimenti viene il dubbio che c'entra un sindacato con le questioni scientifiche che si vogliono trattare. Intanto, da quando presiedo io il sindacato ho fatto una piccola modifica, che non siamo più un sindacato di semplice tutela del diritto del lavoro, cosa legittimissima, ma siamo un sindacato di tutela del diritto umano, e tutto ciò che deve essere tutelato e che riguarda l'umano è una questione che ci riguarda da vicino. E siccome appunto ci riteniamo un contropotere, il contropotere in questo caso, abbiamo sposato una serie di cause che normalmente con le vicende sindacali non c'entrano. Sosteniamo la raccolta di firme per i cieli blu, abbiamo fatto il FID al Ministero della Sanità e alla Regione Veneto sulla questione vaccinale del pollame, insomma, e degli animali. Sosteniamo la battaglia per l'eliminazione dei finanziamenti ai giornali e facciamo altre iniziative che non partono dal nostro sindacato, ma che attraverso il sindacato come strumento di sovranità popolare noi la esercitiamo, perché la sovranità popolare va esercitata, non va richiesta, perché altrimenti diventa una concessione. E siccome noi riteniamo che di concessioni non ne abbiamo bisogno, altrimenti ritorniamo all'età feudale, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione umana la dobbiamo accettare in tutte le sue forme, quindi noi non facciamo richieste ed esercitiamo semplicemente i nostri diritti, tanto da essere stato l'unico sindacato che alla data del 11/3/2020, la dichiarazione della falsemia, ve la ricordate, quando gli organismi mondiali si sono riuniti ed hanno dichiarato lo stato di falsemia mondiale. Che cosa è successo? In noi, ma in tanti, in diversi milioni di italiani, vengono stimati attorno ai 3-5 milioni di italiani, è successo che si è attivato quel sistema che normalmente nell'organismo viene chiamato gli anticorpi. Abbiamo agito come delle sentinelle, senza avere particolari conoscenze scientifiche, senza, come dire, approfondire, così come ha potuto fare il professore Tritto, il professore Tarro, Henderson, tanti amici che io stimo tantissimo. Noi non le avevamo queste conoscenze, però abbiamo avvertito che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non ci convinceva, perché era diventato un coro, insomma, di tutte le cose, cioè addirittura, come dire, siamo stati ridotti allo stato di fanciulli, ci dicevano anche come lavarci le mani, insomma, come respirare, come fare l'amore. Quindi, voglio dire, siamo arrivati al teatro dell'assurdo, e là si è attivato quello che appunto io dico è un dono che ci viene dalla natura, che è quello dell'intelligenza. Abbiamo detto: noi non abbiamo particolari doni, non abbiamo la capacità sicuramente di salvare il mondo, ma siamo delle sentinelle e diamo l'allarme. E da quell'allarme sono nate tante cose, compreso la piazza di Trieste. Questo per capirci a che cosa serve un sindacato, quando fa il sindacato seriamente, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sindacato è una parola composta che deriva dal greco siundiche, insieme per la giustizia, e là dove c'è di difendere la verità c'è sempre una causa di giustizia. Quindi questo per noi è il sindacato. Prendo ancora un minuto sulla questione politica e poi torno al tema, insomma, dell'incontro di stasera, ma un minuto è necessario. Ovviamente stavamo parlando di quei 3-5 milioni di italiani che hanno capito che c'era qualcosa che non andava, che probabilmente era un esperimento anche di natura sociale, che stavano cambiando un po' le regole del gioco, e che ci siamo attivati. Abbiamo trovato diverse forme poi di partecipazione. Ovviamente poi, passata l'emergenza diciamo stavolta pandemica, giusto per accontentarle, passata quell'emergenza, ognuno ha trovato una via diversa, perché il potere poi ha questa abilità di saperci dividere bene, quindi ha trovato tanti temi interessanti, ha trovato il tema della pace e della guerra, ha trovato il tema delle energie, se volete stare freschi o volete fare la guerra, ha trovato il tema delle scie chimiche, ha introdotto tutti i problemi seri per dividerci in tanti piccoli gruppuscoli, perché sanno benissimo che siccome la democrazia si esercita attraverso i rapporti di forza, più siamo divisi tra di noi e più non riusciamo ad incidere. E allora io faccio lo stesso invito: siccome noi sosteniamo tutte le battaglie di tutti i gruppi, perché le riteniamo tutte quante priorità e tutte quante legittime, chiedo che tutti quanti gli altri sostengano l'unico sindacato che ha capito che c'è un trucco nell'organizzazione di queste cose, perciò è importante sostenere Fisi.
2: Ripeniamo subito da studio, ecco, vi ho voluto far sentire questo breve passaggio perché credo che ci sia veramente da riflettere. Dunque, lui è Ciro Silvestri, segretario del sindacato Fisi, oltre che essere anche giornalista e insegnante. Abbiamo avuto, aveva fatto accenno, no, alla pandemia. Ecco, io ricordo solamente una cosa, fra le tante che potrei ricordare di anomalie, che si poteva curare, ci sono stati degli esempi importanti di persone che sono state curate con risultati davvero importanti, e i medici che curavano queste persone, alcuni di loro sono stati radiati. Un esempio per tutti, visto che è venuto fuori alla luce del sole, non è una novità, è il dottor Riccardo Schumski, ok, della provincia di Treviso, che sicuramente anche in Sud Italia, centro-Sud Italia, ne avete sentito parlare. Questo è l'esempio palese che nessuno può dire non è vero. Ecco, una persona che il suo scritto l'ha intervistata, l'intervista c'è sul canale YouTube di Pianeta Oggi TV, dove praticamente lui ha curato un numero importante di persone che erano anche in alcuni casi già in stato avanzato.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: CGI.
1: Ovvero come dire addio ai soliti bestseller spinti dal marketing che poi abbandoni a pagina 20.
2: Sono pillole di AI.
0: Quante volte ti è capitato di finire un libro clamoroso di quelli che ti lasciano il vuoto dentro?
1: Un classico. Finisci l'ultima pagina, chiudi la copertina, rimani a fissare il muro per 10 minuti e ti chiedi: e adesso cosa cavolo leggo per il resto della mia vita?
0: Esatto. E poi vai in libreria, compri un libro super pompato del momento su TikTok e ti ritrovi tra le mani una mattonata soporifera di 600 pagine.
1: Esattamente. Oppure passi 2 ore a fare scroll infinito sugli store online, leggi 300 recensioni contrastanti e alla fine te ne vai a dormire senza aver comprato nulla.
0: Sì dai, ma prima di rassegnarti a rileggere per la 10ª volta la saga di Harry Potter o il manuale del microonde, la tecnologia ha una soluzione.
1: La prima piattaforma salva vita per scovare perle nascoste in base al vostro stato d'animo si chiama Witchbook.
0: Dimenticatevi la ricerca classica per titolo, autore o genere letterario, che vi rifila sempre la solita pappa pronta.
1: Qui muovete dei cursori in base al vostro umore esatto, tipo voglio una storia cupa al 70% ma divertente al 30% e iper imprevedibile.
0: L'intelligenza artificiale incrocia queste sfumature emotive con il database enorme e vi tira fuori dei romanzi pazzeschi che si adattano al vostro stato d'animo.
1: In pratica è un sommelier dei libri che non vi giudica se il martedì sera avete voglia di un thriller psicologico con un pizzico di comicità demenziale.
0: Ma mettiamo caso che volete un libro che vi dia esattamente la stessa sensazione di quel romanzo pazzesco letto 2 anni fa.
1: Lì usiamo la seconda chicca spaziale, l'app Book Browser.
0: Perfetto, inserite 2 o 3 titoli che avete amato alla follia e l'algoritmo fa l'autopsia letteraria completa della trama, dello stile e dei personaggi.
1: Vi scova titoli meno blasonati, ma con lo stesso identico vibe emotivo, spiegandovi pure per filo e per segno perché vi piaceranno da morire.
0: E per chi invece non ha tempo di stare seduto sul divano e preferisce ascoltare le storie mentre cammina col cane o stira le camicie invece?
1: Lì entra in gioco la terza opzione fantastica, Readify.
0: L'AI analizza i vostri ritmi di ascolto e vi consiglia audiolibri e podcast narrativi, tagliati su misura sui tempi reali dei vostri spostamenti.
1: Niente più storie interrotte sul più bello proprio quando siete arrivati sotto casa o al lavoro.
0: Ma che bello usare l'intelligenza artificiale per scegliere la prossima lettura. Vi evita di perdere tempo con libri noiosi e vi fa riscoprire la magia di leggere.
1: Perché il libro giusto al momento giusto può davvero cambiarvi la giornata e regalarvi un viaggio indimenticabile.
0: Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sono il tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

ufficiali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scolpe delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia,
1: tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

viaggiatori, viaggianti, amici radioascoltatori della nostra emittente radio televisiva preferita, benvenuti, bentrovati. Un sogno di mezz'estate. Sulla nostra antenna nazionale siamo arrivati all'ultima settimana del mese di agosto, rigorosamente in onda, grazie veramente di cuore alle nostre antenne in syndication che si prendono cura dell'amplificazione

trasmissione dagli studi Umbri di Monteleone. E poi Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma. Amici, abbiamo così salutato, lo stiamo salutando, abbiamo vissuto anche questo mese di agosto con delle folate di caldo importantissime, veramente. Come ogni anno diciamo, perché ce lo dicono gli esperti, l'anno più caldo di sempre. Ecco qua, il 2026 lo è stato di sempre, perché ogni anno aumenta la temperatura. Siamo arrivati, dicevamo, al termine del mese di agosto, siamo una spanna dal mese di settembre, ne parleremo. Certamente noi sapete che fino a che il calendario non ci dice che l'estate è terminata, noi continuiamo in Summer Live, poi partirà la stagione 2026-27 con tante novità anche in tempo zero IA Production. Per ora non vi posso anticipare nulla, rimanete collegati sulla nostra emittente e andrà tutto bene. Ma ne parleremo di questo settembre, perché stanno partendo in questa settimana come ogni anno i corsi di riparazione, i corsi di recupero, e poi la scuola e poi il corredo scolastico, così mandiamo un po' in depressione tutte le famiglie che spenderanno l'occhio della testa, almeno secondo questa ricerca, ma anche a livello comunque di bollette, di consumi dell'energia elettrica, perché abbiamo veramente bisogno dei condizionatori. Però, al di là di chi non ha qualche tariffa annuale, bimestrale, con il prezzo bloccato, sembrerebbe che insomma settembre l'associazione consumatori lo testimonia, che ci si aspetta una bella raffica. Amici radioascoltatori, pensieri, parole d'autore, qui è tutto gratuito perché Tempo Zero Gold è sulla nostra emittente radio televisiva preferita, un sogno di mezza estate. A proposito di nuove e spero anche per ognuno di voi milioni di radioascoltatori belle novità, partiamo con l'appuntamento di Tempo Zero, un sogno di mezza estate, appunto con la musica d'autore IA Production.

Non curarti di me, più che altro abbi cura di te stesso. Non curarti di me, di ciò che dico, di ciò che faccio. Curati di me soltanto se dovessi eventualmente mancarti di rispetto. Curati di me esclusivamente se la cosa ti cura e ti riguarda perfettamente. Altrimenti curati della tua vita, solo così potrai essere un uomo migliore. Philip, un sogno di mezza estate.

c'è un solo sogno nella vita, è il tuo. E solo tu potrai realizzarlo. C'è un solo sogno nella vita che potrai vivere. C'è una sola vita ed è la tua. Non curarti quindi del cammino degli altri, ma vivi comunque e ovunque la tua esistenza. Almerz, filosofo contemporaneo, in un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

il mio, il nostro insieme un sogno meraviglioso di mezza estate. E sì, amici radioascoltatori, abbiamo proprio pensato di iniziare così l'appuntamento di quest'ultima settimana di agosto, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale. Benvenuti, bentrovati, grazie per i messaggi che stanno arrivando, gradite, anche noi gradiamo veramente queste sonorità comunque d'autore, e di questo è la vera realtà, è un certo qual modo, alcuni la chiamano come evoluzione musicale, noi non sappiamo se è un'evoluzione musicale, anche perché si stanno evolvendo delle dinamiche discordanti tra i vari addetti ai lavori. Come ben avete potuto notare, vedere tra i vari migliaia e migliaia di tag, insieme anche a Manuel Coda, tra l'altro uno dei grandi, dei miei colleghi, dei grandi colleghi con il suo format di intelligenza artificiale, quindi di vita e di musica, che appunto vanno ad analizzare, suonare, far conoscere questo tipo di musica. Mi riferisco a Fiuggi, ormai lo scorso mese di luglio, proprio un mese fa, anche io allo stand di, lo possiamo dire perché questo fa parte della cultura al di là della syndication, di Radio Centro Fiuggi, ecco, con la vita di quel weekend veramente che si è concluso il 26 di luglio, beh, insomma, l'intelligenza artificiale in gaming, comic and game, un'esperienza veramente interessante. Sul palco, tra l'altro, grandi protagonisti e ovviamente anche di tutti coloro che si occupano di musica, ma vista anche sotto forma di creator. Che è l'intelligenza artificiale se non effettivamente un risultato di una persona, di un essere umano che mette l'anima, la conoscenza, la struttura della propria musica in vita della musica dell'intelligenza artificiale? Ovviamente non si crea confusione, per quale motivo? Perché l'intelligenza artificiale ha la sua struttura, e quindi anche nelle varie piattaforme streaming, beh, è molto semplice trovarla, perché c'è appunto il tag che fa riconoscere tale musica, tale intelligenza artificiale. Quindi è vero che poi tu dici, ma io ho quell'orecchio musicale, capisco quando c'è, no? Quando il cantante è un cantante reale piuttosto che generato dall'intelligenza artificiale. Ricordatevi, tanto così per sapere, ecco, il primo pezzo con il quale abbiamo aperto l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, assolutamente è intelligenza artificiale, un concerto virtuale. Tanto per dire, quindi è il creatore che crea la musica dell'intelligenza artificiale, che crea i pezzi musicali, è come se suonasse uno strumento, perché comunque il computer, quindi l'algoritmo, non potrebbe creare da solo il pezzo musicale, ma deve essere assolutamente guidato dal suo creator, dal suo creatore. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Stanno arrivando migliaia e migliaia di messaggi alla nostra al nostro contatto dell'emittente e nei nostri canali social. Quanti genitori che ci hanno da mettere in comunque, però è anche bello, perché se poi il figlio si dà da fare, mani al portafoglio, ci mancherebbe altro. Alcuni stanno anticipando: mio figlio non aveva voglia di andare a lavorare, quindi lo scorso anno a 16 anni ha iniziato comunque a lavorare, prima stagionalmente, ora è stato assunto, ecco, perché anche quello non è detto che, voglio dire, tutti si, voglio dire, abbiano voglia di studiare e comunque di mettersi in contatto e andare, ci mancherebbe altro. Fateci sapere quanto pensate di spendere o avete iniziato a spendere per il futuro e il presente dei vostri figli. Sta per iniziare la scuola, ma questa settimana ripartono anche i corsi,

Ma sentite che sonorità, dall'intelligenza artificiale e comunque dal suo esistere, dai suoi creator ai grandi creator, ecco, assolutamente umani, dagli Straits, loro con il Romeo and Juliet 1980. Proprio loro ci accompagnano a prenderci la nostra primissima pausa sulla nostra antenna nazionale. E allora fermi qui, perché tra poco continueremo ad emozionarci con le nostre vite, i nostri pensieri, le nostre parole.

0: Radio Domus Novus.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Questo è un sogno di mezza estate, solo sulla tua antenna.

E poi arriverà quel momento, quel momento che arriva certe volte a certe persone. Qualcuno ti chiederà: come hai fatto a restare in piedi mentre tutto intorno a te crollava? Ti chiederà con quella faccia un po' incredula e un po' sarcastica. Ti chiederà come hai potuto fare finta di niente quando tutto dentro di te bruciava. Ti prenderà per la manica della giacca e ti costringerà a guardarlo mentre lui sorride, ma tu non riderai affatto. Risponderai che, con chiarezza, la vita non è uno scherzo. È una grande esperienza, che mentre tutti erano girati dall'altra parte, tu andavi altrove, che mentre la paura ti mozzava il respiro appena ti svegliavi con una mano, ti asciugavi gli occhi e scendevi in campo, che chi ti ha abbandonato, screditato, infangato, usato e calunniato non voleva nemmeno un pensiero di troppo. Risponderai che per ogni volta che hai pensato di non farcela, che hai pensato di arrenderti, c'è stato quell'attimo sospeso che precede il dopo, che ti ha spinto indietro fra le braccia, che ti ha visto vivere ancora. Comunque, un giorno, sì, un giorno ti chiederai come hai fatto. Tutti quelli che ti chiederanno e si congratuleranno con te capiranno che la vita ti ha scaffeggiato abbastanza e che comunque vada, comunque sia, la vita regala sempre una seconda possibilità. Un giorno qualcuno ti chiederà come hai fatto, tu digli che non hai fatto niente, che è stato solo amore per te stesso, ad andare avanti sempre e comunque. Paolo Dalton, pensatore, filosofo contemporaneo.

Ma quante cose devono accadere? Quante cose ancora dovranno accadere? Accadere a un uomo prima che egli si renda conto che il senso estremo della visibilità e della vita può toccare un uomo una volta ancora. Quali sofferenze dovranno colpire gli uomini prima che essi rinunciano a saziare sul prossimo la loro brama di potere, a voler che tocchi sempre ad un altro, fuorché a loro? Quanto sangue deve ancora scorrere prima che agli uomini si aprano gli occhi per vedere la propria personale via e il proprio nemico, finché non si rendano conto di quali sono i loro veri valori, i loro veri successi? Quante volte, quanto sangue dovrà ancora scorrere prima di capire che il primo nemico dell'essere umano è se stesso? Carl Gustav, un sogno di mezza estate.

quando si sono vissuti quegli anni, come ad esempio questo pezzo musicale Still Got My Blues, ecco, del 1994, quando si sono vissuti quegli anni, vai un po' a ricordare, vabbè, ma erano gli anni 90. Quanti ascoltatori ad esempio degli anni 80 ci sono? Vabbè, ma gli anni 80, vai a guardare questo pezzo musicale 1994, fate un po' i vostri conti, sono passati 32 anni. Quindi non li voglio neanche più guardare le date. Va bene, abbiamo deciso così, la prossima stagione radiofonica 2026-2027, no. Perché dici, ma dai, ma non può essere passato così tanto tempo, c'è gente che c'è nata nel 1994 e tu eri un adolescente magari. Lo so, e questa è la vita. È la vita meravigliosamente, però che dobbiamo fare? Ragazzi, ci siamo. Ci si invecchia tra una settimana e l'altra, però l'importante è esserci con tutto il nostro essere, e andrà tutto bene. Andrà tutto bene anche per gli studenti che appunto da questa settimana, dall'ultima settimana di agosto, prima settimana di settembre, dai che insomma no, c'è il momento di corsi di recupero, ne parlavamo anche in questa settimana in Tempo Zero Everyday in questa antenna, nei due moschettieri, quindi di due bagnini. Poi potevi studiare un pochino prima, te l'hanno mai detto i tuoi genitori, potevi studiare, hai ripassato, hai fatto i compiti durante le vacanze, anche voi che non siete stati rimandati a settembre, li avete fatti col piffero i compiti, ve lo dico io. Comunque, amici radioascoltatori, ci siamo, una quindicina di giorni, riapriranno le scuole, il 7 settembre la provincia autonoma ad esempio di Bolzano, il 10 settembre la provincia autonoma del Trento, di Trento e Valle d'Aosta e Veneto, il 14 settembre tra le altre c'è l'Umbria, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, le Marche, il Molise e il Friuli Venezia Giulia, il 15 settembre il Lazio, la Toscana, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia, il 17 appunto la Puglia, tanto così per dare un'occhiata. Sono lontani, lo dico ogni anno, i decenni nei quali la scuola apriva il 1° di ottobre per tutti e facciamola finita, andiamo avanti così, con scioltezza, ecco. Quindi diciamo che l'anno scolastico terminerà poi, secondo della regione, tra il 15 e il 12 giugno 2027 e andiamo. C'è una cosa importante però, non esiste una data nazionale unica però per l'inizio dei corsi di recupero, potenzialmente da questi giorni fino alla prossima settimana, però ogni istituto, ogni regione ha la sua. Se parliamo degli studenti delle superiori che hanno appunto avuto il debito formativo, sono le regioni, le scuole a organizzare corsi e attività di recupero normalmente appunto in questi giorni qua, e quindi le prove di recupero che tengono in questi periodi. Il Ministero ha previsto che gli esami per recupero dei debiti possono arrivare fino all'8 settembre 2026 prossimo. Allora, i vari corsi verificati, insomma, ecco, recupero 14-17 settembre, ripartenza delle scuole, insomma, un pochino prima, la data precisa dei corsi ovviamente è stabilita dalle varie regioni. Arriva però diciamo che arrivano le cifre, ecco, cambia enormemente in base all'età dei ragazzi, la scuola, i libri adottati, al materiale richiesto e soprattutto al fatto che compri nuovi oppure usati i libri. Quanti di voi, anche quando andavamo a scuola noi, i genitori ve li compravano i libri usati, i libri nuovi, come facevamo? Ecco, dai, parliamo un po' di scuola, che così almeno i ragazzi che ci stanno ascoltando si straniscono subito e dicono no, ma dai che ci sono ancora una quindicina di giorni. Sì, una quindicina di giorni, ma noi tra poco però torneremo a parlare, stavolta però, delle spese.

0: Un meraviglioso sogno di mezza estate, siamo arrivati a prenderci la nostra seconda e ultima pausa, non prima però di aver salutato veramente migliaia e migliaia di voi che stanno scrivendo. Simone, non farmi pensare alle spese, il mio comune comunque paga i libri ai miei figli, ho due figli, dice Federica, allora elementari, una scuola elementari e una alle medie, questa però credo che sia una scelta del comune, probabile, anche perché poi tra poco lo scopriremo, sì, è probabile che comunque il comune in base anche agli abitanti, no? Dello stesso, mi vengono in mente i borghi come Monteleone d'Orvieto, pur che tu venga a scuola a Monteleone d'Orvieto, magari ti paghiamo un po' tutto, però a parte gli scherzi, sì, i piccoli borghi probabilmente, fateci sapere anche da dove scrivete. Ci riprendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it. Tra poco torniamo con Luca Carboni, tra l'altro, sì, del 2015.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Un volo d'aliante, un'espressione, un'esperienza, la vita per rimanere sempre noi stessi.

0: due grandi consapevolezze, due grandi realtà. Il bene e il male non sono proprietà dell'esistenza, sono nomi che la mente attribuisce a ciò che non si riesce a comprendere nella sua interezza. L'universo non giudica, non condanna, non assolve, semplicemente è solo la mente diventa la realtà opposta. La coscienza invece è, la vede senza frammentarla, questa realtà meravigliosa. Per questo la vera etica non nasce dalle idee del bene e del male, ma dalla ludicità. Chi vede davvero non ha bisogno di comandamenti. L'illusione della separazione è già caduta e con essa la radice di ogni violenza. La verità non sceglie tra il bene e il male, li trascinde. Franklin, un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.
1: Sotto lo

Se mi chiedi come sto, ti dico che sto andando. Se mi chiedi, solo se me lo chiedi, sto andando a me a un centimetro alla volta. Sto guardando dai medici in cui mi sono trascurato e a volte mi sorprendo così felice, senza con rumori, e che un angelo nascosto dove la fatica diventa promessa e la fragilità si apre come a un fiore. Se mi chiedi come sto, sarà così, è lì che sto imparando a restare in me stesso. Art by Well, un sogno di mezza estate sulla tua antenna.

La grande immensa Anna Oxa, 40 anni fa, la mia vita siete voi, siete solo voi, è tutto un attimo, oh, è tutto un attimo, sì, amici radioascoltatori. Dai, andiamo un po' a farci gli affari economici degli studenti e quindi in questo caso, come dicevamo poco fa, dei genitori, delle famiglie. Allora, dai messaggi che stanno arrivando abbiamo capito che le scuole, poi a livello regionale e comunale, alle elementari ve la cavate un pochino meglio, perché comunque vengono passati dalla regione piuttosto che dal comune, e fin là ci siamo. Alle medie, beh, allora, le medie per i libri si spendono in media 580 euro a figlio. Le superiori 1250, che già da qui, come dico io, ogni anno tocca prendere un finanziamento. Che facciamo? Quindi il dato, il dato di 580 euro e 1250 è sicuramente riferito alla media indicata da Codacoms, e non significa che ogni famiglia spenderà esattamente questa cifra, è una media. C'è un problema particolare secondo il Codacoms: negli ultimi 10 anni le spese per i libri sono aumentate del 13%, nonostante il numero degli studenti sia diminuito del 7%. Perché? Perché in Italia è un paese per vecchi, amici radioascoltatori di Un Sogno di Mezz'estate, è questo il problema. Però bisogna aggiungere che c'è, allora, il corredo, c'è lo zaino, c'è lo astuccio, ci sono i quaderni, le penne, le materie.

I pennarelli, l'album, i raccoglitori, il materiale, quello tecnico, gli strumenti musicali, se elementari e medie, il diario, le eventuali computer, tablet, che contribuiscono sicuramente ad aumentare, insomma, il budget. Ma poi è vero che quello se ne parla verso marzo-aprile, ma ci sono anche le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, la mensa, il trasporto scolastico, le attività extra scolastiche che ti servono comunque. Ora devi avere la bisogna capire, ovviamente dipende anche dal figlio, dal carattere, però c'è lo zaino del determinato cartone animato, ci siamo passati tutti, io sono passato, è vero che non siamo in fascia pubblicitaria, ma all'Invicta dopo un po', perché poi all'epoca quando andavamo a scuola noi c'erano i Transformers, dai, la Barbie va ancora per le bambine? O è stata soppiantata da qualcun altro, da qualcos'altro? Io poi, non avendo figli, non ci capisco niente, però penso che anche lì si vada a spendere un bel po'. È vero che poi i vari, perché non c'è il monopolio, no? Quindi anche i supermercati, hai la nostra tessera fedeltà, prendi la nostra tessera fedeltà, così almeno ti risolviamo il problema in parte, quantomeno, ecco. Ma attenzione, perché il Kodak aveva stimato per un intero corredo scolastico la possibilità di arrivare anche a 1.000-1.300 euro complessivi per studente, soprattutto quando appunto a scegliere i prodotti grafici o particolarmente costosi è lo spot, ecco, perché vale anche per noi, però non diciamo che solo i ragazzi, i bambini si fanno influenzare dalla pubblicità, noi lo sappiamo perfettamente che per i social media non siamo altro che degli algoritmi, siamo dei numeri, perché il social media, internet, quando vai a cercare qualcosa nella pagina del web, poi alla fine ti esce fuori tutto quello che cercavi e di più, tutto però legato ovviamente al tuo interesse. Quindi la pubblicità si è molto evoluta, perché nel social media la pubblicità siamo assolutamente noi, noi cerchiamo quello che ci interessa e giù a pioggia, a cascata, anche nell'e-commerce tra l'altro, ecco. Negli ultimi dati disponibili appunto del Kodakom c'è che il 200 euro di astucci attraverso intorno ai 60 euro dei diari, anche vicino ai 40 euro. Non è obbligatorio ovviamente spendere queste cifre, ragazzi, ma il mercato permette tranquillamente di arrivarci. Ecco, questo è un dato di fatto. Se vogliamo trasformare tutto in una fotografia pratica, possiamo ragionare così comunque, se volete. La spesa per i libri è molto più favorevole alle famiglie, ma rimangono zaino, i quaderni, cancelleria, grembiuli, dove è previsto mensa e trasporto, attività, eccetera. Soprattutto alle elementari e alle medie, con il grembiule te la cavi, perché la marca della maglietta, tu che pantaloni c'hai, tu che marca c'hai, io sono vestito meglio di te. E invece no, con il grembiule attaccati, ecco. Ma qualche centinaio di euro, secondo la ricerca, per il materiale del corredo è una previsione ragionevole, ma il totale familiare può aumentare molto, secondo la ricerca, come appunto la mensa, i trasporti e le attività. Quindi circa 580 euro le medie per i libri, e secondo i dati di Comsacoms più diciamo corredo. Quando una famiglia può facilmente trovarsi quindi a sostenere diverse centinaia di euro complessive, perché il compito è più esteso, perché circa 1.250 euro medi per i libri, secondo la stima del Kodakoms, ai quali bisogna aggiungere tutto il resto, tutto il materiale. Per alcuni indirizzi, soprattutto quelli tecnici, professionali, come ad esempio quelli specialistici, ci sono ovviamente anche le varie tecniche. C'è un dato molto interessante, perché secondo l'analisi richiesta dal Kodakoms sulla fileria dell'editoria scolastica, tra un ciclo e l'altro cambia circa il 35% dei libri, e alle medie è addirittura il 40%, e alle superiori. Questo significa che una parte importante dei testi non può essere semplicemente raccomandata, riutilizzata da fratelli maggiori o altro, perché è uno dei motivi per cui appunto il mercato dell'usato può essere particolarmente diciamo messo da parte. Quindi una delle direzioni più importanti riguarda appunto la filiera tecnologica, è che appunto questo usato no, quasi te lo impongono. Quindi diciamo che nei prossimi anni ci potrebbero essere anche degli aumenti delle competenze tecniche e tutto ciò che ne consegue per il corredo vario ed eventuale. Ecco, se non mi metti in condizione di dire vabbè, è cambiato l'autore, però più o meno l'argomento è quello, e sì, e però mi cambi tutto il no, mi cambi anche magari, che ne so io, la filiera e quindi anche la casa editrice, ovviamente io genitore, magari c'ho il cugino più grande, il figlio più grande, non posso riutilizzarli. Amici radioascoltatori, dai che tra poco ricomincia la scuola, su.

Over My Shoulder, ragazzi, mamma mia, le grandi sonorità di tutti i tempi, di ieri, di oggi, di domani. Over My Shoulder, veramente uno dei grandi pezzoni, anno 1995 per tutti coloro che masticano l'inglese, 1995, così almeno abbiamo fatto contenti tutti. Li vedo pronti dall'altra parte del video perché mi fanno segni, è ora di andare e ce ne andiamo, tranquilli, dai che l'appuntamento di quest'ultima settimana del mese d'agosto termina qua, tranquilli, eh. Oh, ok, tranquillini, perché i registi certe volte si fanno prendere dal panico e quindi va bene così, perché io ci sto nei tempi, tranquilli. Un sogno di mezz'estate, tempo zero gold, pensieri, parole d'autore sulla nostra antenna nazionale Tunnel, ovviamente la prossima settimana in esclusiva assoluta al termine di questa diretta in versione podcast reloaded. Grazie ai tecnici e registi dell'emittente arriverà la versione podcast reloaded tra 60 secondi, quindi fermi lì, continuate a seguire il nostro sito, la pagina ufficiale, per continuare a rimanere incollati e aggiornati a quello che accade in questo mondo meraviglioso della nostra antenna nazionale. Buona settimana amici miei, ci sentiamo a settembre, la settimana prossima, va bene così? Un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, il nostro, milioni di radioascoltatori insieme. Ciao!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il nono pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto l'alta pressione resta al comando. E il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione, dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale, la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente, fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Disco novità. Disco novità.
6: Disco novità di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard, dieci bodyguard, tutti bodyguard,
1: sono tanto bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
4: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai

0: arrivano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto, l'alta pressione resta al comando e il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione, dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale, la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente, fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo! Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report in studio Massimo Bonella. Andremo ad ascoltare una breve estrapolazione di un lungo intervento che un noto personaggio, mi riferisco al segretario del sindacato Fisi, Ciro Silvestri, aveva realizzato nel corso di una conferenza. Molto interessante le sue parole. Ascolteremo un breve estratto. Sentiamo subito il nostro servizio.
0: Nella premessa ha fatto delle considerazioni politiche sul potere che credo sia il caso di approfondire, perché se siamo qui è proprio perché insomma il potere, adesso insomma non lo definiamo nelle sue diramazioni, ma il potere in qualche modo ha dato vita ad una rivoluzione, in qualche modo noi dobbiamo cercare di dare vita ad una controrivoluzione per riportare le cose lì da dove siamo partiti. E tutto per me, per quanto mi riguarda, anzi anche spiego perché c'è un sindacato qui, perché altrimenti viene il dubbio che c'entra un sindacato con le questioni scientifiche che si vogliono trattare. Intanto da quando presiedo io il sindacato ho fatto una piccola modifica, che non siamo più un sindacato di semplice tutela del diritto del lavoro, cosa legittimissima, ma siamo un sindacato di tutela del diritto umano, e tutto ciò che deve essere tutelato e che riguarda l'umano è una questione che ci riguarda da vicino. E siccome appunto ci riteniamo un contropotere, il contropotere in questo caso, abbiamo sposato una serie di cause che normalmente con le vicende sindacali non c'entrano. Sosteniamo la raccolta di firme per i cieli blu, abbiamo fatto il FIDA al Ministero della Sanità e alla Regione Veneto sulla questione vaccinale del pollame, insomma, degli animali, sosteniamo la battaglia per l'eliminazione dei finanziamenti ai giornali e facciamo altre iniziative che non partono dal nostro sindacato, ma che attraverso il sindacato come strumento di sovranità popolare noi la esercitiamo, perché la sovranità popolare va esercitata, non va richiesta, perché altrimenti diventa una concessione. E siccome noi riteniamo che di concessioni non ne abbiamo bisogno, altrimenti ritorniamo all'età feudale, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione umana la dobbiamo accettare in tutte le sue forme, quindi noi non facciamo richieste ed esercitiamo semplicemente i nostri diritti, tanto da essere stato l'unico sindacato che alla data del 11/3/2020, la dichiarazione della falsemia, ve la ricordate, quando gli organismi mondiali si sono riuniti ed hanno dichiarato lo stato di falsemia mondiale. Che cosa è successo? In noi, ma in tanti, in diversi milioni di italiani, vengono stimati attorno ai 3-5 milioni di italiani, è successo che si è attivato quel sistema che normalmente nell'organismo viene chiamato gli anticorpi. Abbiamo agito come delle sentinelle, senza avere particolari conoscenze scientifiche, senza approfondire, così come ha potuto fare il professore Tritto, il professore Tarro, Henderson, tanti amici che io stimo tantissimo. Noi non le avevamo queste conoscenze, però abbiamo avvertito che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non ci convinceva, perché era diventato un coro, insomma, di tutte le cose, cioè addirittura siamo stati ridotti allo stato di fanciulli, ci dicevano anche come lavarci le mani, insomma, come respirare, come fare l'amore, quindi voglio dire, siamo arrivati al teatro dell'assurdo. E là si è attivato quello che appunto io dico è un dono che ci viene dalla natura, che è quello dell'intelligenza. Abbiamo detto: noi non abbiamo particolari doni, non abbiamo la capacità sicuramente di salvare il mondo, ma siamo delle sentinelle e diamo l'allarme. E da quell'allarme sono nate tante cose, compresa la piazza di Trieste. Questo per capirci a che cosa serve un sindacato, quando fa il sindacato seriamente, ovviamente, perché per chi non lo sapesse, sindacato è una parola composta che deriva dal greco siundiche, insieme per la giustizia, e là dove c'è di difendere la verità c'è sempre una causa di giustizia, quindi questo per noi è il sindacato. Prendo ancora un minuto sulla questione politica e poi torno al tema, insomma, dell'incontro di stasera, ma un minuto è necessario. Ovviamente stavamo parlando di quei 3-5 milioni di italiani che hanno capito che c'era qualcosa che non andava, che probabilmente era un esperimento anche di natura sociale, che stavano cambiando un po' le regole del gioco, e che ci siamo attivati. Abbiamo trovato diverse forme poi di partecipazione. Ovviamente poi, passata l'emergenza, diciamo stavolta pandemica, giusto per accontentarle, passata quell'emergenza, ognuno ha trovato una via diversa, perché il potere poi ha questa abilità di saperci dividere bene, quindi ha trovato tanti temi interessanti, ha trovato il tema della pace e della guerra, ha trovato il tema delle energie, se volete stare freschi o volete fare la guerra, ha trovato il tema delle scie chimiche, ha introdotto tutti i problemi seri per dividerci in tanti piccoli gruppuscoli, perché sanno benissimo che siccome la democrazia si esercita attraverso i rapporti di forza, più siamo divisi tra di noi e più non riusciamo ad incidere. E allora io faccio lo stesso invito: siccome noi sosteniamo sosteniamo tutte le battaglie di tutti i gruppi, perché le riteniamo tutte quante priorità e tutte quante legittime, chiedo che tutti quanti gli altri sostengano l'unico sindacato che ha capito che c'è un trucco nell'organizzazione di queste cose, perciò è importante sostenere Fisi.
9: Riprendiamo subito da studio, ecco, vi ho voluto far sentire questo breve passaggio perché credo che ci sia veramente da riflettere. Dunque, lui è Ciro Silvestri, segretario del sindacato Fisi, oltre che essere anche giornalista e insegnante. Abbiamo avuto, aveva fatto accenno, no, alla pandemia, ecco, io ricordo solamente una cosa, fra le tante che potrei ricordare di anomalie, che si poteva curare, ci sono stati degli esempi importanti di persone che sono state curate, con risultati davvero importanti, e i medici che curavano queste persone, alcuni di loro sono stati radiati. Un esempio per tutti, visto che è venuto fuori alla luce del sole, non è una novità, è il dottor Riccardo Schumski, ok? Della provincia di Treviso, che sicuramente anche in Sud Italia, centro-sud Italia, ne avete sentito parlare. Questo è l'esempio palese che nessuno può dire non è vero. Ecco, una persona che il suo scritto l'ha intervistata, l'intervista c'è sul canale YouTube di Pianeta Oggi TV, dove praticamente lui ha curato un numero importante di persone, che erano anche in alcuni casi già in stato avanzato. Quindi che i dottori curino con successo e vengano radiati, io credo che questo sia veramente incredibile e altresì pazzesco. Io mi fermo qui, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Un saluto da Massimo Bonella.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

altro giorno da inventare con te che non ti fai vedere. Un altro giorno da passare cercando di non soffrire.

0: Fatto fa da gentleman.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Turin, Pierpaolo Capovilla, tutti bo

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Sergio è bodyguard. Sergio è bodyguard, tutti bodyguard.
1: Soltanto bodyguard.
2: Per la mia santità.
3: Botica. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per lunedì 24 agosto, l'alta pressione resta al comando e il caldo africano sta già facendo il check-in. La nuova settimana partirà con condizioni meteorologiche nel complesso stabili e prevalentemente soleggiate sulla Sardegna, grazie a un campo di alta pressione che continuerà ad abbracciare la nostra isola. Nel corso del pomeriggio, però, comparirà qualche annuvolamento in più, soprattutto sui settori occidentali e nelle zone interne. Insomma, lunedì ancora tranquillo. Ma attenzione, dal giorno successivo l'estate sembra intenzionata ad alzare parecchio il volume e soprattutto il termostato. Sul litorale occidentale, la mattinata trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio la copertura aumenterà progressivamente, fino ad avere cieli molto nuvolosi o localmente coperti in serata. Situazione decisamente più soleggiata lungo il litorale orientale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento soltanto verso sera. Sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e del nord Sardegna e sui rilievi, la giornata inizierà con poche nubi, ma dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Niente di particolarmente minaccioso, più che altro qualche nuvola che, dopo giorni di sole, ha deciso di ricordarci di essere ancora regolarmente assunta dall'atmosfera. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da sud-est. Una ventilazione è generalmente contenuta, quindi senza particolari problemi. Mari. Mare di Sardegna, da mosso a poco mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Temperature. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 35-40 gradi centigradi, mentre nelle aree tradizionalmente più calde della Valle del Tirso e del Campidano potranno spingersi addirittura verso i 42-44 gradi centigradi. La vera notizia meteorologica riguarda però quello che succederà tra martedì 25 e venerdì 28 agosto. Sulla Sardegna è atteso un nuovo e deciso rinforzo del promontorio subtropicale, accompagnato dalla risalita di masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa. Il risultato sarà un marcato aumento delle temperature, con il ritorno del caldo intenso, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne. Quindi godiamoci lunedì 24, perché da martedì il termometro potrebbe iniziare a comportarsi come se avesse qualcosa di personale contro di noi. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di lunedì 24 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Rai.
1: Ovvero come dire addio ai soliti bestseller spinti dal marketing che poi abbandoni a pagina 20.
2: Sono pillole di AI.
0: Quante volte ti è capitato di finire un libro clamoroso di quelli che ti lasciano il vuoto dentro?
1: Un classico. Finisci l'ultima pagina, chiudi la copertina, rimani a fissare il muro per 10 minuti e ti chiedi: e adesso cosa cavolo leggo per il resto della mia vita?
0: Esatto. E poi vai in libreria, compri un libro super pompato del momento su TikTok e ti ritrovi tra le mani una mattonata soporifera di 600 pagine.
1: Esattamente. Oppure passi 2 ore a fare scroll infinito sugli store online, leggi 300 recensioni contrastanti e alla fine te ne vai a dormire senza aver comprato nulla.
0: Sì dai, ma prima di rassegnarti a rileggere per la 10ª volta la saga di Harry Potter o il manuale del microonde, la tecnologia ha una soluzione.
1: La prima piattaforma salva vita per scovare perle nascoste in base al vostro stato d'animo si chiama Witchbook.
0: Dimenticatevi la ricerca classica per titolo, autore o genere letterario, che vi rifila sempre la solita pappa pronta.
1: Qui muovete dei cursori in base al vostro umore esatto, tipo voglio una storia cupa al 70% ma divertente al 30% e iper imprevedibile.
0: L'intelligenza artificiale incrocia queste sfumature emotive con il database enorme e vi tira fuori dei romanzi pazzeschi che si adattano al vostro stato d'animo.
1: In pratica è un sommelier dei libri che non vi giudica se il martedì sera avete voglia di un thriller psicologico con un pizzico di comicità demenziale.
0: Ma mettiamo caso che volete un libro che vi dia esattamente la stessa sensazione di quel romanzo pazzesco letto 2 anni fa.
1: Lì usiamo la seconda chicca spaziale, l'app Book Browse.ai.
0: Perfetto, inserite 2 o 3 titoli che avete amato alla follia e l'algoritmo fa l'autopsia letteraria completa della trama, dello stile e dei personaggi.
1: Vi scova titoli meno blasonati, ma con lo stesso identico vibe emotivo, spiegandovi pure per filo e per segno perché vi piaceranno da morire.
0: E per chi invece non ha tempo di stare seduto sul divano e preferisce ascoltare le storie mentre cammina col cane o stira le camicie invece?
1: Lì entra in gioco la terza opzione fantastica, Readify.
0: L'AI analizza i vostri ritmi di ascolto e vi consiglia audiolibri e podcast narrativi, tagliati su misura sui tempi reali dei vostri spostamenti.
1: Niente più storie interrotte sul più bello proprio quando siete arrivati sotto casa o al lavoro.
0: Ma che bello usare l'intelligenza artificiale per scegliere la prossima lettura. Vi evita di perdere tempo con libri noiosi e vi fa riscoprire la magia di leggere.
1: Perché il libro giusto al momento giusto può davvero cambiarvi la giornata e regalarvi un viaggio indimenticabile.
0: Ma per oggi era tutto,

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Giornata bollente.
3: Chilling Me Softly.
2: Qualcosa di rinfrescante.
3: Chilling Me Softly.
2: Immediatamente.
3: Chilling Me Softly.
4: Direi di sì.
3: Chilling Me Softly.
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
3: Un programma di Patrizio Sigone.
7: Irresistibilmente.
6: Capito?
1: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era luglio.
8: Ma dai, mettetecele tutte, dai, già che ci siete, fateci contenti e soprattutto fateci sentire un pochino di pubblicità, no? Oh, ben ritrovati, questo è Chilling Me Softly Smooth Night con questa sigla particolarissima che mi fanno dalla regia, ormai non li tengo più, ogni volta che gli chiedo la cortesia non mi cambiate la sigla, ma la fanno sempre diversa, ma la fanno sempre diversa e vogliono far morire. Ma questa era la sigla, adesso già che ci siamo vi racconto una storia. Allora, questa sigla è stata fatta dal mio amico Danilo Gambardella e questa è la sua versione originale, questo pezzo che state sentendo. Bravissimo Danilo, che vi ricordo essere il direttore artistico del Maenza Jazz Festival 24 e 25 di luglio. Non dovete mancare perché ci sta Susanna Stivali il 24 e Stefano Di Battista il 25, ma ci racconta tutto Danilo.
9: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo.

0: e coinvolgente. Vi invito a cercare Minds at Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Minds il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: E mentre aspettiamo di andare tutti quanti insieme a Minds at Jazz, prima edizione, la primo anno che si fa questo festival, tantissimi auguri e complimenti ovviamente a Danilo Gambardella. Noi partiamo con il nostro Chill Me Softly, Moon Knight.

0: are Listen, the best of chilling me softly smooth nights.
1: Siamo partiti alla grandissima con il chitarrista americano Norman Brown. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Casual Cool. E anche oggi in Chill Me Softly tantissimi amici che ci verranno a trovare, che presenteranno i loro ultimi singoli, i loro ultimi successi. Come dopo Norman Brown sta arrivando un altro grandissimo pianista nonché compositore, Michael Browning, Together Again.
2: Hi, this is pianist and producer Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
3: Smooth Night.

0: Sarà, boh, non lo so, bisogna che ci vado, così posso raccontarvi, magari spiegarvi. La mia domanda è: ma sta Maputo, che è famosa, famosissima, capitale del Mozambico, ma perché attrae così tanto i sassofonisti, in questo caso perché Eric Darius è un sassofonista, ma se noi ci ricordiamo anche del grandissimo David Sanborn, che insieme a Marcus Miller e a Bob Jane presero la famosa Maputo, grandissimo pezzo. Questo si chiama invece Maputo Nights, che sono le notti a Maputo di Eric Darius, ultimo singolo. Appunto, vorrei andare a passare una notte a Maputo, così poi vi racconto cosa c'ha di particolare Maputo. Ma quello che invece vi voglio raccontare è che continuano a esserci tanti amici sul programma di Chillin' Softly. Vengono loro a portarmi le loro ultime fatiche, vengono loro a salutare i miei carissimi ascoltatori che siete voi, come è il caso di Tim Kish col suo ultimo Ready in Motion.
1: Hey, this is saxophonist Tim Kirsch, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Night.

po' di tempo fa e finalmente è arrivato l'intero album. Abbiamo ascoltato già questo brano The Phoenix di Euge Groove quando in preuscita arrivò il singolo e immediatamente io lo ebbi sulla mia scrivania. È ovvio, no? Tutte le novità stanno qui su Chill Me Softly Smooth Night. Ma adesso è arrivato anche questo album che dovrò ascoltare, ve lo voglio poi in qualche modo magari recensire sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. E se non lo sapete, ogni settimana io metto il consigliato della settimana, l'album consigliato. Ma adesso un graditissimo ritorno indietro nel passato. Grazie a Nils, questa sua cover che fu del grandissimo Frankie Beverly con i suoi Mails. La ricordate questa splendida canzone? Joy and Pain a Chill Me Softly Smooth Night.

0: una versione del chitarrista Nils del grande successo di Beverly, Frankie Beverly e dei suoi Miles. Mi è venuta voglia di riascoltarlo e chissà se una di queste prossime puntate non vi faccio riascoltare l'originale. John and Payne. E a proposito di riascoltare, voi lo sapete che potete riascoltare ogni puntata di Chill Me Softly direttamente sulla mia piattaforma di Chill Me Softly, appunto, del SoundCloud. Quindi lì trovate sempre questa puntata, la puntata della settimana. L'avete ascoltata sulla radio, la potete andare ad ascoltare quando volete, sempre quando volete, sempre.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
0: Eh sì, ti devi sbrigare. Domenica ce n'è un'altra.

0: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Hi, from August 3rd through the end of the month, Chilling Me Softly Smooth Night presents
2: the best of
1: a selection of the finest moments on air from January to the present. Remember, enjoy your summer with the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
4: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
3: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
4: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
6: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
7: Era maggio,

Quanta eleganza, quanta dolcezza c'è in questo flauto, quello di Althea René, dal suo ultimo album Conspiracy Theory, una teoria di cospirazione. Ma quale cospirazione? Questa è musica deliziosa che ci rinfranca veramente lo spirito, nonché ci allieta le orecchie. E quindi Althea René con In My Dreams, nei miei sogni. Adesso Abbe la Marca.

0: Questo è un detto, non è il titolo dell'ultimo album di Ambe la Marca, questo è proprio un assioma. È chiaro che nella vita tutto dipende da cosa tu chiedi, ma questo è anche, come ho detto, anche il titolo dell'album ultimo di Ambe la Marca, e dal quale abbiamo ascoltato Lose With Your Words. E questa è Chilling Me Softly. Ma cosa volete di più? Cosa chiedete di più di questa musica che vi accompagna sempre su questa radio?
1: The best contemporary jazz in the world.
2: Era maggio. Stay Ascoltando, the best of

amandus, che non è una declinazione del verbo amare in latina, amando, amandus. Io avevo 4 in latino quando andavo al liceo, parliamo di qualche secolo scorso. Ma è questo nuovo pianista che è emerso nella musica della smooth jazz, della contemporary jazz più moderna, soltanto nel 2022. Ha iniziato con un album allora e oggi arriva invece con il suo nuovo singolo, già in classifica nella smooth jazz chart. Si chiama The Walk, la passeggiata, e dopo Amandus, un grande dello smooth jazz internazionale, Brian Calveston, con la sua Morning Light, un singolo uscito nel 2025. E questo è sempre Chilly Me Softly Smooth Night. E io sono sempre Patrizio Sigona. E voi siete sempre i miei ascoltatori affezionati.

Robertson, perché credo che sia uno dei più completi artisti, musicisti jazz moderno che oggi abbiamo nel panorama della contemporary jazz, smooth jazz internazionale. Figlio d'arte, perché è figlio del grande Jim Calderson, un trombettista nonché un egregio direttore di orchestra. Però questo ragazzo ha solo 35 anni, già annovera una quindicina tra LP ed EP ed ha suonato e suona con tutti i più grandi della smooth jazz contemporanea: Dave Coates, Peter White, Richard Elliott, Geoff Lowbert, Michael Landon, Herbie Alpert e quanti altri ne dovrei dire, ma non ho tempo. Questa è Chill Me Softly e questa è la migliore musica che potete mai ascoltare.

0: era maggio.
1: E spesso siete proprio voi, miei ascoltatori affezionati, nonché mie fedeli ascoltatrici, a cui mando un forte abbraccio e un bacio. Carl Harris Jr. me l'avete consigliato voi tramite il numero WhatsApp.

0: Harris Jr., un po' la storia del jazz moderno, anche se voglio dire ormai a qualche annetto, vai, lui ha suonato con dei grandissimi tipo Prince, Lenny Kravitz, i Boyz II Men, Wind and Fire, Pharrell Williams, insomma c'è una bella storia. Questo è Live and Learn dall'ultimo suo album del 2025, ma ascoltiamo la signorina.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte. Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592. Che aspetti? Fatti sentire.
0: Eh sì, fatevi sentire attraverso il numero di WhatsApp che è a vostra disposizione, lo ricordo ancora, 327-68-52-592, serve per mandarmi anche i vostri consigli e i vostri suggerimenti, come per esempio Casiopea. Gruppo giapponese storico, nato nel 1975, oggi ancora qui tra noi, questo è Sky So Heights.

0: love contemporary jazz.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.

0: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Stimmt ihr? Sound anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ha iniziato la sua carriera come poetessa, ha scritto tante belle poesie, quindi questo animo nobile, nonché questa predisposizione ovviamente. E sto parlando di lei, di Jill Scott, che poi è esplosa nel mondo musicale ed arriva a noi con questo ultimo suo lavoro che si chiama Don't Play.
1: I like chilling me softly.
2: Hey my friends, this is Patrick Lamb. I want to let you know about a brand new release coming out January 26th. It's called Horizon Lime. And if you want to know what that's about, it's just about, you know, reaching for your personal best always, about everything being sort of an inside job, and always reaching for your higher ground. So check it out. It features Michael Broning as a producer, Freddie Fox on guitar, Mel Brown. Grateful to share the music with all these incredible musicians. Please pre-save it. Check it out. God bless. Talk to you soon.
0: E i miei amici d'oltreoceano continuano a mandarmi le loro novità. È la volta di Patrick Lamb dal suo ultimissimo Horizon Line. Un'altra novità, Chilling Me Softly. Good night!

0: Hey everyone, this is Patrick Lamb. You're listening to me on Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un'anteprima eccezionale questo nuovo singolo di Patrick Lamb, carissimo amico americano. Si chiama Horizon Line. Chilling Me
2: Softly. You can listen quality jazz music here.

0: Beh, questa è praticamente la evoluzione di quella che io chiamo la contemporary jazz, perché si compone, come ho detto mille volte, lo ripeterò in infinito, di tantissimi generi, non ha più una sua delineazione. Viene da tutti i mondi possibili, come questo caso, il neo soul di questa inglesina straordinaria, si chiama Nee Maxim. Questo disco che abbiamo appena ascoltato ha il titolo di Time, è un'edizione un po' vecchiotta del 2025, dico così perché questa puntata è tutta targata 2026 ed è lei l'unica eccezione, avendo prodotto Time nel 2025. Questa è New Soul, New Jazz, la contemporary jazz di Chilling Me Softly. È tutta musica da ascoltare, non perdete mai ogni puntata.
1: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era febbraio.
0: Darius Lamar Brown, I Could Have Stayed. E qui siamo nel rhythm and blues più classico. Vogliamo dare un genere? Questo è.

Beh, ditelo che la musica di Chilling Me Softly vi piace da impazzire, potete anche scrivermelo, lo sapete, abbiamo un numero di WhatsApp 327

0: ascoltatori mi mandano un suggerimento, metti questo, metti quello, come nel caso di Darius Lamar Brown.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Siguna.

0: Ballad, come dicono gli americani o quelli bravi, la ballada ci sta, ci sta, ci sta. Questa è di Arthur Thompson, che abbiamo ascoltato insieme alla chitarra suonata da Peter White, niente popò di meno che.
1: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era febbraio.
3: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Night.

0: This is the best of chilling me softly smooth night.
1: E io vado a chiudere perché purtroppo, come dico ogni volta, il tempo ha braccino corto, ma molto corto. Io starei tutta la serata, tutta la notte ad ascoltare questa musica, a farvela ascoltare, a farvela proporre, però il tempo è quello che è. Siamo per chiudere, quindi ultimo brano, questa volta un brano di Flea, insieme ai Tom York. Si chiama Traffic Light. E mentre vi lascio nelle luci del traffico, io vi do la mia buona serata e nonché una buona notte. Ciao, vi aspetto alla prossima puntata, sempre su questa radio, mi raccomando, sempre alla stessa ora, con Chilling Me Softly Smooth Night. Una vera e propria buonanotte da Patrizio Sigona. Alla prossima!

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: alle 3.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

Dove sei, dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui vicino al mio dolore? Oppure sono io che come al solito sogno

Dove sei, dove sei? Se forse è qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto.

Dipendente della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.